0: Radio Ascoli Night.
1: Chiudi gli occhi, vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

Radio Ascoli.

0: sa.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Radio Ascoli,

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, il futuro del credito, BCC, l'ancora dei territori. La tecnologia è un aiuto, non deve creare distanze. Le banche di credito cooperativo rappresentano l'unica presenza in 27 comuni. Catana Vallemani dice lo sportello è un luogo di incontro, consulenza e relazione. La criticità, caldo torrido e siccità, dagli ortaggi ai vigneti, i campi in sofferenza. L'allarme degli agricoltori, Taddei della CIA chiede nuovi bacini per trattenere l'acqua. Il quadro più critico è nel pesarese, qui frutta e verdura rischiano di marcire. Il consorzio di bonifica punta sui grandi invasi. Primo piano Ascoli, il terremoto, post sisma un esercito di sfollati, restano fuori casa 4.000 famiglie. A distanza di 10 anni dal disastro percepiscono ancora il contributo per il disagio abitativo. Ora i criteri per il sostegno economico escludono i nuclei che il 24 agosto 2016 erano in affitto. E per l'anniversario del terremoto, il futuro di Pescara del Tronto, la fase operativa si sblocca, recuperiamo il tempo perso. Tra variante urbanistica, messa in sicurezza del versante e l'avvio della conferenza dei servizi, il commissario Castelli traccia il piano. Ora devono parlare i cantieri, non più gli atti. Le testimonianze da Andrea Izzi, volontario di Arquata Potest, che dice ci sono luci e ombre, ma facendo rete c'è voglia di ripartire, a quella di Francesca Olini, che dice quella tragica notte ha segnato tutti noi, l'asilo ci fa sperare. E gli eventi per i 10 anni organizzati dalla diocesi di Ascoli, gli appuntamenti tra il 23 e il 24 agosto a Pescara del Tronto, 2 giornate dedicate alla memoria. Si parte domenica alle 16.30, mentre lunedì 24 agosto alle 11 ci sarà la celebrazione presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi nel tendone Area SAE. Giro di vite sui cantieri infiniti, canone e sanzione per i ritardi, si punta a recuperare spazio. Le nuove regole sull'occupazione del suolo pubblico mirano a ridurre ponteggi fermi da mesi e imparcature abbandonate, con controlli più serrati e possibili incentivi per chi anticipa. Caduta fatale al lavoro, addio a Gabriele Cannella, il 63enne precipitato da un capannone, oggi funerali nella chiesa di San Giovanni Battista, a Poggio di Bretta. La figlia Valentina lo ricorda sui social, eravamo una famiglia bellissima, ti amerò per sempre. Paura in centro, caos al bar, scoppia la rissa, aggredito da più persone, l'uomo probabilmente in stato di alterazione è stato circondato e colpito davanti ai passanti in centro, è rimasto a terra per minuti, indaga la polizia. Dalle prime ricostruzioni sembra che stesse infastidendo i clienti del locale, arrivando perfino a tirare una sedia. L'inchiesta Joshua, la morte sospetta in carcere, gli investigatori vanno dalla mamma. La madre del detenuto di 23 anni è convinta che non sia deceduto per avere ingerito farmaci. Secondo i familiari della vittima avrebbe ricevuto vessazioni. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, 9 zone sotto osservazione dal Ballarin a San Filippo Neri, gli impianti di videosorveglianza da installare costeranno 350.000 euro. Fondale troppo basso, danni per le barche, lo scafo dell'Umberto Padre, segnato da abrasioni e da un'elica danneggiata, mostra gli effetti dei ripetuti contatti. Mentre parliamo di vasca di colmata, il porto si insabbia e abbiamo problemi. Gli appuntamenti a San Benedetto, parchi e palcoscenico, il budget si arricchisce, più di 100.000 euro per rimpinguare il cartellone che proseguirà ad ottobre. La palazzina ospiterà anche un'importante mostra sul pittore Mario Lupi. La denuncia a Teramo, scattava foto ai bambini incastrato da una mamma. Il 60enne aveva già seguito un percorso riabilitativo per pedopornografia. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, Ricci, il giorno giusto, il picchio prepara l'affondo. Oggi il club bianco-nero potrebbe chiudere l'arrivo dell'ex centrocampista della Sampdoria. Trasferta vietata a Verona, Antonini scrive a piante dosi, il consigliere regionale contro il provvedimento si rivolge al ministro. Serie C, aspettavamo Massi, non si è fatto vivo. L'ex patron della Samb, Fedeli, racconta i contatti con l'attuale proprietà. Sono disposto a parlare dal 51% in su. I soldi ci sono, metto 2 milioni. Rimane però da capire il motivo che ha spinto il presidente rossoblù a fare marcia indietro. Serie D Atletico Ascoli, Seccardini cura il dettaglio. Il tecnico dei bianconeri studia fitto il calendario. L'inizio del 2027 sarà dura. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli tra meno di un'ora. Questa è Radio

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. Con un post su Truth, Trump dichiara lo stretto territorio americano. E tensione in tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria. Non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza, ma le primarie del Likud premiano lo stesso Netanyahu. La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nel mirino Kharkiv e la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La situazione internazionale porta inevitabilmente al caro carburanti, con il prezzo del gasolio che in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, il giorno in cui il governo ha emanato l'ultimo decreto accise.
2: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro contro i 2,170 di ieri, e per la benzina self siamo a 2,073 euro contro i 2,071 di ieri. Più bassi i prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 3,12%. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfriedo Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro, ha eluso la domanda sull'arresto dell'amico Walter e la vitola sospettato di essere il mandante dell'attentato sotto la sua abitazione il 16 ottobre. Non spetta alla Colosimo, presidente dell'antimafia, decidere sulla mia scorta, detto però aggiungendo, su una mia eventuale sostituzione alla conduzione di Report, la RAI può fare quello che vuole. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, il futuro del credito BCC, l'ancora dei territori. La tecnologia è un aiuto, non deve creare distanze. Le banche di credito cooperativo rappresentano l'unica presenza in 27 comuni. Catana Vallemani dice lo sportello è un luogo di incontro, consulenza e relazione. La criticità, caldo torrido e siccità, dagli ortaggi ai vigneti, i campi in sofferenza. L'allarme degli agricoltori, Taddei della CIA chiede nuovi bacini per trattenere l'acqua. Il quadro più critico è nel pesarese, qui frutta e verdura rischiano di marcire. Il consorzio di bonifica punta sui grandi invasi. Primo piano Ascoli, il terremoto, post sisma un esercito di sfollati, restano fuori casa 4.000 famiglie. A distanza di 10 anni dal disastro percepiscono ancora il contributo per il disagio abitativo. Ora i criteri per il sostegno economico escludono i nuclei che il 24 agosto 2016 erano in affitto. E per l'anniversario del terremoto, il futuro di Pescara del Tronto, la fase operativa si sblocca, recuperiamo il tempo perso. Tra variante urbanistica, messa in sicurezza del versante e l'avvio della conferenza dei servizi, il commissario Castelli traccia il piano. Ora devono parlare i cantieri, non più gli atti. Le testimonianze da Andrea Izzi, volontario di Arquata Potest, che dice ci sono luci e ombre, ma facendo rete c'è voglia di ripartire, a quella di Francesca Olini, che dice quella tragica notte ha segnato tutti noi, l'asilo ci fa sperare. E gli eventi per i 10 anni organizzati dalla diocesi di Ascoli, gli appuntamenti tra il 23 e il 24 agosto a Pescara del Tronto, 2 giornate dedicate alla memoria. Si parte domenica alle 16.30, mentre lunedì 24 agosto alle 11 ci sarà la celebrazione presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi nel tendone Area SAE. Giro di vite sui cantieri infiniti, canone e sanzione per i ritardi, si punta a recuperare spazio. Le nuove regole sull'occupazione del suolo pubblico mirano a ridurre ponteggi fermi da mesi e impalcature abbandonate, con controlli più serrati e possibili incentivi per chi anticipa. Caduta fatale al lavoro, addio a Gabriele Cannella, il 63enne precipitato da un capannone, oggi funerali nella chiesa di San Giovanni Battista a Poggio di Bretta. La figlia Valentina lo ricorda sui social, eravamo una famiglia bellissima, ti amerò per sempre. Paura in centro, caos al bar, scoppia la rissa, aggredito da più persone, l'uomo probabilmente in stato di alterazione è stato circondato e colpito davanti ai passanti in centro, è rimasto a terra per minuti, indaga la polizia. Dalle prime ricostruzioni sembra che stesse infastidendo i clienti del locale, arrivando perfino a tirare una sedia. L'inchiesta Joshua, la morte sospetta in carcere, gli investigatori vanno dalla mamma. La madre del detenuto di 23 anni è convinta che non sia deceduto per aver ingerito farmaci. Secondo i familiari della vittima avrebbe ricevuto vessazioni. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, 9 zone sotto osservazione dal Ballarin a San Filippo Neri, gli impianti di videosorveglianza da installare costeranno 350.000 euro. Fondale troppo basso, danni per le barche, lo scafo dell'Umberto Padre, segnato da abrasioni e da un'elica danneggiata, mostra gli effetti dei ripetuti contatti. Mentre parliamo di vasca di colmata, il porto si insabbia e abbiamo problemi. Gli appuntamenti a San Benedetto, parchi e palcoscenico, il budget si arricchisce, più di 100.000 euro per rimpinguare il cartellone che proseguirà ad ottobre. La palazzina ospiterà anche un'importante mostra sul pittore Mario Lupi. La denuncia a Teramo, scattava foto ai bambini incastrato da una mamma. Il 60enne aveva già seguito un percorso riabilitativo per pedopornografia. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, Ascoli, Ricci, il giorno giusto, il picchio prepara l'affondo. Oggi il club bianconero potrebbe chiudere l'arrivo dell'ex centrocampista della Sampdoria. Trasferta vietata a Verona, Antonini scrive a piante dosi, il consigliere regionale contro il provvedimento si rivolge al ministro. Serie C, aspettavamo Massi, non si è fatto vivo. L'ex patron della Samb, Fedeli, racconta i contatti con l'attuale proprietà. Sono disposto a parlare dal 51% in su. I soldi ci sono, metto 2 milioni. Rimane però da capire il motivo che ha spinto il presidente rossoblù a fare marcia indietro. Serie D Atletico Ascoli, Seccardini cura il dettaglio. Il tecnico dei bianconeri studia fitto il calendario. L'inizio del 2027 sarà dura. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica al via da fine agosto. Intanto mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale sul tema, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, ma con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. E la tensione si allarga naturalmente a tutto il Medio Oriente. Gli Stati Uniti condannano i raid di Israele in Siria, non sono necessari, avverte la Casa Bianca, che ha visto poi Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nel mirino Kharkiv e la stessa capitale. Intanto qualche frattura nel sostegno al presidente Zelensky. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. La sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare pesanti imputazioni dell'aver creato dipendenza ai social in bambini e ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori.
2: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,19%, quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È morto il cavallo Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era soprannominato, ha vinto molti titoli, in particolare ha centrato il grande slam per 2 volte, nel 2001 e nel 2002. Era nato nel 1995. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo la scadenza dei tempi per un accordo tra Stati Uniti ed Iran. Teheran annuncia resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e con un post su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. Tensione in tutto il Medio Oriente con gli Stati Uniti che condannano i raid di Israele in Siria non sono necessari, avverte la Casa Bianca che ha visto Netanyahu respingere di fatto il piano di pace americano per Gaza. La guerra in Ucraina vacilla a sostegno al presidente Zelensky, l'ex ministro della difesa Fodorov chiede di andare al voto e avverte la democrazia non sia ostaggio della Russia. La pace è un bene prezioso, l'ha detto Papa Leone nell'udienza tenuta oggi nella Basilica di San Pietro, un'udienza dedicata a una riflessione sulla Sacrosanctum Concilium, in particolare alla musica sacra nella liturgia. Ascoltiamo il pontefice.
2: Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana, in uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,06%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per l'appuntamento quotidiano con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca e andiamo nel quartiere di Porta Maggiore ad Ascoli, dove i vigili del fuoco stanotte hanno lavorato per domare un incendio in una palazzina di via Perugia, incendio che ha costretto le autorità ad evacuare tutti gli abitanti, circa 25 persone. Il rogo era partito poco prima di mezzanotte, interessando in particolare uno dei garage dell'immobile contenente materiale vario, costringendo i pompieri a un intervento concluso soltanto stamattina all'alba, quando la situazione di pericolo è cessata con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza. La maggior parte dei residenti ha trascorso la notte in strada, alcuni hanno trovato sistemazione in maniera autonoma o in strutture reperite dal comune. In corso verifiche sulla staticità del palazzo prima di autorizzare il rientro delle persone nelle proprie abitazioni. Si intensificano le indagini sulla morte avvenuta il 24 febbraio scorso nel carcere di Marino del Tronto di Ascoli di Joshua Di Carlo, 23enne di Campo di Pietra in provincia di Campobasso. In prima battuta fu ipotizzato un suicidio per ingestione di farmaci. Da lì a poco Joshua avrebbe finito di scontare la pena e sarebbe uscito. In queste ore in questura a Campobasso sono arrivati gli agenti della polizia di Ascoli incaricati dalla procura marchigiana di Ascoli. La madre di Joshua, la donna, è stata sentita come persona informata dei fatti, mentre da mesi porta avanti una sua battaglia, chiedendo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Tramite i suoi avvocati, Silvio Tolesino e Valentina Puca, chiede che si valutino le ipotesi di omicidio, lesioni, omissione di soccorso e istigazione al suicidio. Al momento gli atti sono stati secretati e il fascicolo è contro ignoti. L'autopsia infatti non avrebbe chiarito l'origine delle lesioni riscontrate sul corpo di Joshua e la procura ha chiesto e ottenuto ulteriori esami anche tossicologici. Gli esiti sono attesi a breve. Da alcune lettere e da quanto raccolto dalla famiglia, il giovane pare subisse vessazioni, anche aggressioni fisiche in carcere, situazioni che lui stesso aveva denunciato. Voltiamo pagina, sono stati circa 1500 i controlli che dall'inizio della stagione balneare ha impegnato la Guardia Costiera nell'ambito dell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, condotta dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto insieme agli uffici marittimi di Porto San Giorgio e Cupra Marittima. I controlli, svolti da oltre 70 militari impegnati nel weekend di Ferragosto, hanno interessato circa 51 km di litorale tra le province di Ascoli e Fermo per tutelare la vita umana in mare, la sicurezza delle attività e l'ambiente. L'attività di prevenzione ha permesso di individuare anche alcune irregolarità, come per esempio il transito e l'ormeggio di unità da diporto in zone vietate, l'assenza delle dotazioni di sicurezza a bordo e la mancanza della documentazione obbligatoria. Particolare attenzione è stata rivolta agli stabilimenti balneari, dove in alcuni casi sono emerse alcune carenze nei presidi e nelle dotazioni di primo soccorso. Verifiche anche su pattini, canoe e piccoli natanti lasciati senza autorizzazione sulle spiagge libere, con interventi che hanno ripristinato la piena fruibilità degli arenili. E andiamo adesso alla vendemmia, che tra maltempo e consumi rallentati a causa della congiuntura internazionale nelle Marche fa registrare un calo della raccolta, che però sarà di ottima qualità. Molto diversa la situazione nel Piceno e nel Fermano, come anche nel sud dell'Anconetano, dove la grandine ha distrutto interi vigneti e molte aziende hanno subito perdite del 100%, con danni che potranno protrarsi per diversi anni. Ai nostri microfoni il presidente CIA Marche, Alessandro Taddei.
2: Purtroppo sta diventando una consuetudine quella di queste tempeste, bombe, come le vogliamo chiamare. Purtroppo quest'anno hanno colpito pesantemente tutto quello che è la zona delle basse Marche. È iniziato con i primi di agosto con le zone dell'Anconetano, quindi no, San Paolo, Staffolo, tutti quei paesini, no, che sono delle eccellenze per quello che riguarda i verdicchi marchigiani, per poi scendere giù e fare quella devastazione, perché quella è stata proprio una devastazione giù nelle basse Marche, dove abbiamo visto aziende che proprio niente, quest'anno non raccoglieranno nulla perché hanno avuto danni al 100%.
1: Di questo parliamo nel Realtà Locali di oggi con il presidente di CIA Marche Taddei. Il servizio è in onda sulle nostre frequenze e anche già disponibile su radioascoli.it. E passiamo agli eventi. Il cinema Sotto le Torri 2026 ad Ascoli prosegue nella cornice del Polo Culturale Sant'Agostino. L'appuntamento stasera con il film Pecore sotto copertura di Kyle Balda. L'ospite sarà Filippo Pucci, doppiatore, che interverrà in video collegamento. Come al solito, gli appuntamenti sono gratuiti, ma è indispensabile prenotarsi. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook di Cinema Sotto le Torri. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile. Dolfini, l'Iran non esclude la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sudorientale qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto, lo riferisce il Financial Times citando fonti vicine al regime di Teheran. Intanto resta alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz, dichiarato da Trump territorio statunitense. La guerra in Ucraina, nuova ondata di droni nella notte sulla Russia, ne sono stati lanciati oltre 450 su 21 regioni russe, compresa quella di Mosca, sulla Crimea, sulle acque del Mar Nero. È scattata la controffensiva russa, colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti, 4 i feriti, a Zaporizhzhia un morto e 6 feriti. La pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro al centro della catechesi del Pontefice, la Sacrosantum Concilium e ruolo della musica sacra nella liturgia, ma ascoltiamo l'invito del Papa.
2: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto, mentre Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale, Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa oggi dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfried Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, non sono state alimentate da polemiche pretestuose, dicono gli avvocati del conduttore di Report. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni di Matera. Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale, in corso le operazioni di recupero. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: sta subendo una crisi derivante da diverse problematiche, quindi è un po' anche il calo dei consumi, tutte le problematiche con gli Stati Uniti, visto che parecchie delle nostre aziende marchigiane esportano anche negli Stati Uniti, quindi ci sono diversi fattori che purtroppo hanno fatto rallentare i consumi. E di conseguenza, venendo da un paio di annate discretamente buone, ci ritroviamo ancora purtroppo del prodotto in cantina. Anche quest'anno, anche se c'è un momento di siccità importante, però arrivano a macchia di leopardo delle situazioni dove magari ci sono delle criticità con terreni molto sciolti e quindi molto asciutti, ma i dati che mi arrivano così dai nostri associati sono un calo nell'ordine del 10 massimo 20% nelle zone più problematiche. Però dobbiamo dire che abbiamo una qualità estrema, quindi è vero che è stato anticipato tutto di una 10-15 giorni, però insomma abbiamo un'ottima qualità, almeno per quello che mi riferiscono.
1: Bene, questo è il quadro più o meno generale. È un po' diversa purtroppo la situazione nel sud delle Marche, nelle province di Ascoli e di Fermo, in parte mi pare in quella di Ancona, lo sappiamo per appunto il maltempo improvviso che ha colpito questi territori. Ecco, com'è la situazione dal vostro punto di vista? Quali sono le perdite?
0: Purtroppo sta diventando una consuetudine quella di queste tempeste, bombe, come le vogliamo chiamare. Purtroppo quest'anno hanno colpito pesantemente tutto quello che è la zona delle basse Marche. È iniziato con i primi di agosto con le zone dell'Anconetano, quindi no, San Paolo, Staffolo, tutti quei paesini, no, che sono delle eccellenze per quello che riguarda i verdicchi marchigiani, per poi scendere giù e fare quella devastazione, perché quella è stata proprio una devastazione giù nelle basse Marche, dove abbiamo visto aziende che proprio niente, quest'anno non raccoglieranno nulla perché hanno avuto danni al 100%. Ma quello che è più preoccupante, visto l'entità delle grandi, la grandine, non è tanto la problematica di quest'anno. Il problema è che, essendo così grande, ad avendo colpito tralci e viti, in alcuni casi hanno proprio rotto la vite, quindi stiamo parlando di un danno che si protrarrà per diversi anni, perché poi la vite deve riprendersi, rifare, rigenerarsi e ripartire. Quindi in alcuni casi adesso ancora non abbiamo proprio la certezza e la contezza, però si potrebbe parlare anche di un paio di anni per recuperare quello che era il potere viticolo di quelle zone.
1: Un grave danno per queste aziende, lo abbiamo già detto attraverso i nostri microfoni, ma lo ripetiamo che è fondamentale che le aziende presentino, no, le denunce attraverso il sistema SIAN.
0: Sì, infatti ci siamo attivati subito per far sì che la regione mettesse in campo degli strumenti per poter dare almeno dei piccoli sollievi a queste aziende che hanno avuto questi danni. Vero che le colture, come ci ricorda sempre la Protezione Civile, purtroppo tutto quello che è assicurabile contro la grandine non è risarcibile. Però vero è anche che in uno stato d'emergenza così esiste un fondo di solidarietà, non ci ridarà tutto quello che abbiamo perso, ma almeno un piccolo sollievo. Grazie anche alla regione che ha aperto con il SIAN la possibilità di inserire le domande dei danni, anche per avere

0: Un attimino un quadro generale dell'entità e delle problematiche, perché così almeno una volta che abbiamo l'entità e le problematiche possiamo fare anche una richiesta di stato di calamità, una richiesta di emergenza. Quindi prima però dobbiamo avere un quadro e vedere bene com'è la situazione. Comunque bene, io invito a tutti, perché poi più mettiamolo così, più domande ci sono, più danni ci sono, più possibilità abbiamo di avere dei ristori. Quindi anche se uno magari dice ma io ho avuto poco, secondo il mio punto di vista, ma anche quello dei nostri uffici, è quello di denunciare anche poco, perché poi abbiamo visto col 2013 chi ha lasciato perdere perché ha detto ma tanto non si prenderà niente, poi è vero non si sono arricchiti, non hanno coperto il danno, però qualcosina con il fondo di solidarietà le aziende che erano state colpite nel 2013 qualcosina hanno ricevuto. Quindi sull'esperienza di quelle io direi di denunciare, poi vediamo se è stata una perdita di tempo oppure no, però ne perdiamo tanto di tempo, quindi 5 minuti in più non penso che ci mettano in difficoltà.
1: È sicuramente così. Allora grazie davvero per essere stato con noi qui a Radio Ascoli e dunque buon lavoro.
0: Grazie mille, stiamo raccogliendo, sembra come dicevo prima un'ottima annata, quindi un invito a tutti gli ascoltatori di consumare marchigiano e consumare i nostri prodotti.
1: Grazie a Alessandro Taddei, presidente di CIA. Grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltarci andando su Radio Ascoli.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: La pace, bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale nella Basilica di San Pietro, la musica nella liturgia al centro della catechesi sulla Sacrosantum Concilium. Europa nel mirino, l'Iran non esclude di colpire basi americane nel vecchio continente nel caso in cui Trump decida di intensificare il conflitto, la Casa Bianca dichiara Hormuz territorio statunitense. Droni e democrazia, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, ma anche un accordo per lo scambio di prigionieri, intanto vacilla il sostegno al presidente Zelensky con ex ministri che invocano le elezioni. Lo strappo di Berna, la Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. A fine agosto riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Buongiorno da Pier Achille Dolfini, la pace è un bene prezioso, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale tenuta nella Basilica di San Pietro al centro della catechesi del Pontefice, la Sacrosantum Concilium e il ruolo della musica sacra nella liturgia. Paolo Fucili.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
3: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia, perciò al di là di mode e sensibilità degli autori la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
3: Su questo occorre vigilare.
2: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
3: purché siano adatti all'uso sacro.
2: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture, la sottolinea già il concilio.
3: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'Iran alza il tiro, avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente nel caso in cui il presidente Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese. Raffaella Frullone.
4: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime 2 settimane la rotta umanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di 2 missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, mentre continua a crescere il numero delle vittime civili per i reciproci attacchi aerei tra Mosca e Kiev, è stato raggiunto un accordo per il mutuo scambio di oltre 100 di prigionieri di guerra. Andrea Domaschio.
5: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Antonella Mitola.
6: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia di richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiesa e Asilo che ha accolto la giovane. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,13%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca non si arresta, la scia di omicidi con al centro donne, l'ultimo a Colleferro vicino a Roma, dove una donna di origini polacche è stata uccisa davanti al più piccolo dei 5 figli, Giorgia Bresciani.
7: L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando una figlia, rientrando a casa, ha trovato la madre riversa in terra nel sangue. Ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 112 è risultato inutile. Il marito, Mohamed Rissi, un 69enne di origini tunisine, fermato a pochi metri dall'abitazione, non ha opposto resistenza, ha poi confessato. Sono concentrati sul marito anche sospetti per la morte di Carmela Bifano, 72 anni, trovata uccisa, probabilmente a colpi di pietra, ieri in un terreno con Strada Frassa nel comune di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Resta intanto alta la polemica politica sul caso di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che aveva già denunciato. Lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di fallimento. Dobbiamo chiederci, dice, che cosa non ha funzionato. E i dati, seppur in calo rispetto al 2025, restano drammatici. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Giorgia Bresciani, allo studio.
1: Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, così Siegfriedo Ranucci, presentando in provincia di Trento il suo nuovo libro. Ogni iniziativa che la RAI dovesse assumere in questo momento sarebbe inevitabilmente inquinata dalle falsità che, nonostante la posizione chiara degli inquirenti sulla vittima e sulla sua consapevolezza, sono state alimentate da polemiche pretestuose, così gli avvocati del conduttore di Report. Si avvicina il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito il centro Italia, una lunga sequenza sismica tra i Monti Sibillini e l'alta Valle del Tronto. Oggi il ricordo delle vittime e l'impegno per la ricostruzione. Giuseppe Caporaso.
8: Ancora pochi giorni e poi saranno 10 anni da quel terribile sisma che sconvolse Amatrice e quell'area centrale della nostra penisola. Continuano i lavori, ma emerge anche la grande forza d'animo da parte dei cittadini, come ci racconta Amalia Casini, che perse 10 anni fa gran parte della propria famiglia.
9: L'anno dopo sono rimasta incinta e ho avuto un bellissimo bambino di nome Pietro, che è stata proprio la rinascita di tutto, diciamo, non solo della nostra famiglia, ma della comunità.
8: Amatrice, l'area più colpita è ancora una 50ina di cantieri attivi, mentre quelli completati sono stati 348. Un'opera attesa è quella chiamata Casa Futuro, che dovrebbe essere completata nel 2027. Il più grande cantiere post ricostruzione, con il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, che diventerà spazio per la comunità di accoglienza e culturale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Individuato nel Cosentino, relitto dell'ultra leggero scomparso domenica mattina, morti 2 occupanti, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni, di Matera al velivolo. È stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo, nei pressi di un piccolo invaso lacustre naturale. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. Alla sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram. Pierluigi Vito.
10: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se riconosciuto riconosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli qui con voi per l'appuntamento quotidiano con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca e andiamo nel quartiere di Porta Maggiore ad Ascoli, dove i vigili del fuoco stanotte hanno lavorato per domare un incendio in una palazzina di via Perugia, incendio che ha costretto le autorità ad evacuare tutti gli abitanti, circa 25 persone. Il rogo era partito poco prima di mezzanotte, interessando in particolare uno dei garage del l'immobile contenente materiale vario, costringendo i pompieri a un intervento concluso soltanto stamattina all'alba, quando la situazione di pericolo è cessata con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza. La maggior parte dei residenti ha trascorso la notte in strada, alcuni hanno trovato sistemazione in maniera autonoma o in strutture reperite dal comune. In corso verifiche sulla staticità del palazzo prima di autorizzare il rientro delle persone nelle proprie abitazioni. Si intensificano le indagini sulla morte avvenuta il 24 febbraio scorso nel carcere di Marino del Tronto di Ascoli di Joshua Di Carlo, 23enne di Campo di Pietra in provincia di Campobasso. In prima battuta fu ipotizzato un suicidio per ingestione di farmaci. Da lì a poco Joshua avrebbe finito di scontare la pena e sarebbe uscito. In queste ore in questura a Campobasso sono arrivati gli agenti della polizia di Ascoli incaricati dalla procura marchigiana di ascoltare la madre di Joshua. La donna è stata sentita come persona informata dei fatti, mentre da mesi porta avanti una sua battaglia, chiedendo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Tramite i suoi avvocati, Silvio Tolesino e Valentina Puca, chiede che si valutino le ipotesi di omicidio, lesioni, omissione di soccorso e istigazione al suicidio. Al momento gli atti sono stati secretati e il fascicolo è contro ignoti. L'autopsia infatti non avrebbe chiarito l'origine delle lesioni riscontrate sul corpo di Joshua e la procura ha chiesto e ottenuto ulteriori esami anche tossicologici. Gli esiti sono attesi a breve. Da alcune lettere e da quanto raccolto dalla famiglia, il giovane pare subisse vessazioni, anche aggressioni fisiche in carcere, situazioni che lui stesso aveva denunciato. Voltiamo pagina. Sono stati circa 1500 i controlli che dall'inizio della stagione balneare ha impegnato la Guardia Costiera nell'ambito dell'operazione Mare Laghi Sicuri 2026, condotta dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto insieme agli uffici marittimi di Porto San Giorgio e Cupra Marittima. I controlli, svolti da oltre 70 militari impegnati nel weekend di Ferragosto, hanno interessato circa 51 km di litorale tra le province di Ascoli e Fermo per tutelare la vita umana in mare, la sicurezza delle attività e l'ambiente. L'attività di prevenzione ha permesso di individuare anche alcune irregolarità, come per esempio il transito e l'ormeggio di unità da diporto in zone vietate, l'assenza delle dotazioni di sicurezza a bordo e la mancanza della documentazione obbligatoria. Particolare attenzione è stata rivolta agli stabilimenti balneari, dove in alcuni casi sono emerse alcune carenze nei presidi e nelle dotazioni di primo soccorso. Verifiche anche su pattini, canoe e piccoli natanti lasciati senza autorizzazione sulle spiagge libere, con interventi che hanno ripristinato la piena fruibilità degli arenili. E andiamo adesso alla vendemmia, che tra maltempo e consumi rallentati a causa della congiuntura internazionale nelle Marche fa registrare un calo della raccolta, che però sarà di ottima qualità. Molto diversa la situazione nel Piceno e nel Fermano, come anche nel sud dell'Anconetano, dove la grandine ha distrutto interi vigneti e molte aziende hanno subito perdite del 100%, con danni che potranno protrarsi per diversi anni. Ai nostri microfoni il presidente CIA Marche, Alessandro Taddei.
2: Purtroppo sta diventando una consuetudine quella di queste tempeste, bombe, come le vogliamo chiamare. Purtroppo quest'anno hanno colpito pesantemente tutto quello che è la zona delle basse Marche. È iniziato con i primi di agosto con le zone dell'Anconetano, quindi no, San Paolo, Staffolo, tutti quei paesini, no, che sono delle eccellenze per quello che riguarda i verdicchi marchigiani, per poi scendere giù e fare quella devastazione, perché quella è stata proprio una devastazione giù nelle basse Marche, dove abbiamo visto aziende che proprio niente, quest'anno non raccontano raccoglieranno nulla perché hanno avuto danni al 100%.
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi con il presidente di Scia Marche Taddei. Il servizio è in onda sulle nostre frequenze e anche già disponibile su radioascoli.it. E passiamo agli eventi. Il cinema Sotto le Torri 2026 ad Ascoli prosegue nella cornice del Polo Culturale Sant'Agostino. L'appuntamento stasera con il film Pecore sotto copertura di Kyle Balda. L'ospite sarà Filippo Pucci, doppiatore, che interverrà in video collegamento. Come al solito, gli appuntamenti sono gratuiti, ma è indispensabile prenotarsi. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook di Cinema Sotto le Torri. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli.
2: Guardami, adesso sono

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran ha valutato la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa qualora il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Lo riferisce il Financial Times citando persone vicine al regime di Teheran. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset americani in paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo. E continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus, 4 le persone morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra che ha coinvolto 103 persone per ciascuna delle due parti. Lo ha annunciato stamattina il Ministero russo della Difesa. L'Ucraina non ha per ora rilasciato commenti, secondo il governo di Kiev, però più di 15.000 civili ucraini si trovano tuttora detenuti nelle carceri russe. Intanto sul terreno si segnalano nuovi attacchi con droni reciproci e intensi. A Kherson droni russi hanno colpito un autobus, uccidendo almeno 4 civili e ferendone altrettanti. 2 morti e almeno 16 feriti per un drone esploso anche a Zaporizhia, non lontano dalla centrale nucleare operativa nella cittadina. E stamattina a Kiev agenti dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione hanno perquisito domicili e uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar. Sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina ad alto livello. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: La pace è inizio da ogni singolo individuo ed è un'aspirazione che va coltivata perché diventi universale. Così il Papa oggi al termine dell'udienza generale, esortando tutti a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. È stato sottoposto a fermo indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa in un fondo agricolo di Villaggio Frassa nel Cosentino. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto 2 uomini allontanarsi. Un elicottero che trasportava 7 turisti è precipitato in Kenya, quanto riferiscono i media locali. L'incidente è stato confermato dall'autorità dell'aviazione civile del paese. Il velivolo si è schiantato nella zona del monte Olokowe, a circa 250 km a nord di Nairobi. Il monte è di oltre 2000 metri di altitudine, una zona frequentata dagli escursionisti e dai turisti. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Nel realtà locale di oggi parliamo di vendemmia, una vendemmia nella nostra regione in chiaro oscuro, una situazione un po' più complessa dalle nostre parti nel sud delle Marche, tra l'Ascolano e il Fermano, ma non vi anticipo nulla, anzi vi presento il nostro ospite di oggi, il presidente di CIA Alessandro Taddei, che è qui con noi in collegamento telefonico, e lo ringrazio perché so che insomma state lavorando, quindi grazie invece per dedicarci del tempo.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Dunque, cominciamo con un quadro regionale. Dicevamo, una situazione che è abbastanza diversificata anche considerando la varietà delle viti.
2: Sì, diciamo così. Purtroppo il settore sta subendo una crisi derivante da diverse problematiche, quindi è un po' anche il calo dei consumi, tutte le problematiche con gli Stati Uniti, visto che parecchie delle nostre aziende marchigiane esportano anche negli Stati Uniti. Quindi ci sono diversi fattori che purtroppo hanno fatto rallentare i consumi e di conseguenza, venendo da un paio di annate discretamente buone, ci ritroviamo ancora purtroppo del prodotto in cantina. Anche quest'anno, anche se c'è un momento di siccità importante, però arrivano a macchia di leopardo delle situazioni dove magari ci sono delle criticità con terreni molto sciolti e quindi molto asciutti, ma i dati che mi arrivano così dai nostri

0: maltempo improvviso che ha colpito questi territori. Ecco, com'è la situazione dal vostro punto di vista? Quali sono le perdite?
1: Purtroppo sta diventando una consuetudine quella di queste tempeste, bombe, come le vogliamo chiamare. Purtroppo quest'anno hanno colpito pesantemente tutto quello che è la zona delle Basse Marche. È iniziato con i primi di agosto con le zone dell'Anconetano, quindi no, San Paolo, Staffolo, tutti quei paesini, no, che sono delle eccellenze per quello che riguarda i verdicchi marchigiani, per poi scendere giù e fare quella devastazione, perché quella è stata proprio una devastazione giù nelle Basse Marche, dove abbiamo visto aziende che proprio niente, quest'anno non raccoglieranno nulla perché hanno avuto danni al 100%. Ma quello che è più preoccupante, visto l'entità della grandine, non è tanto la problematica di quest'anno. Il problema è che, essendo così grande, avendo colpito tra alci e viti, in alcuni casi hanno proprio rotto la vite, e quindi stiamo parlando di un danno che si protrarrà per diversi anni, perché poi la vite deve riprendersi, rifare, rigenerarsi e ripartire. Quindi in alcuni casi adesso ancora non abbiamo proprio la certezza e la contezza, però si potrebbe parlare anche di un paio di anni per recuperare quello che era il potere viticolo di quelle zone.
0: Un grave danno per queste aziende, lo abbiamo già detto attraverso i nostri microfoni, ma lo ripetiamo che è fondamentale che le aziende presentino, no, le denunce attraverso il sistema SIAN.
1: Ripetiamo. Sì, infatti ci siamo attivati subito per far sì che la regione mettesse in campo degli strumenti per poter dare almeno dei piccoli sollievi a queste aziende che hanno avuto questi danni. Vero che le colture, come ci ricorda sempre la Protezione Civile, purtroppo tutto quello che è assicurabile contro la grandine non è risarcibile, però vero è anche che in uno stato d'emergenza così esiste un fondo di solidarietà, non ci ridarà tutto quello che abbiamo perso, ma almeno un piccolo sollievo. Grazie anche alla regione che ha aperto con il SIAN la possibilità di inserire le domande dei danni, anche per avere un attimino un quadro generale dell'entità e delle problematiche, perché così almeno una volta che abbiamo l'entità e le problematiche possiamo fare anche una richiesta di stato di calamità, una richiesta di emergenza. Quindi prima però dobbiamo avere un quadro e vedere bene com'è la situazione. Comunque bene, io invito a tutti, perché poi più domande ci sono, più danni ci sono, più possibilità abbiamo di avere dei ristori. Quindi anche se uno magari dice ma io ho avuto poco, secondo il mio punto di vista, ma anche quello dei nostri uffici, è quello di denunciare anche poco, perché poi abbiamo visto col 2013 chi ha lasciato perdere perché ha detto ma tanto non si prenderà niente, poi è vero non si sono arricchiti, non hanno coperto il danno, però qualcosina con il fondo di solidarietà le aziende che erano state colpite nel 2013 qualcosina hanno ricevuto. Quindi sull'esperienza di quelle io direi di denunciare, poi vediamo se è stata una perdita di tempo oppure no, però ne perdiamo tanto di tempo, quindi 5 minuti in più non penso che ci mettano in difficoltà.
0: Sicuramente così. Allora grazie davvero per essere stato con noi qui a Radio Ascoli e dunque buon lavoro.
1: Grazie mille. Stiamo raccogliendo, sembra, come dicevo prima, un'ottima annata, quindi un invito a tutti gli ascoltatori di consumare marchigiano e consumare

0: nostri prodotti.
1: Grazie a Alessandro Taddei, presidente di CIA, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltarci andando su Radio Ascolt.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. Intanto la Rada, il Parlamento di Kiev, ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. In Iran, Teheran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. Torna l'allerta anche a Dubai, intercettati 2 missili iraniani, ma Teheran nega. Il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto del Golfo Persico dello Stretto di Hormuz e pubblica sul suo social Truth la mappa di Hormuz come nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. In Medio Oriente l'esercito israeliano ha annunciato di aver chiesto l'avvio di un'indagine penale sui colpi di arma da fuoco sparati contro un veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza che provocarono la morte di 9 persone, fra cui la bambina Hind Rajab a Gaza City nel gennaio 2024. L'episodio provocò un'ondata di indignazione internazionale, in particolare a seguito della pubblicazione dell'audio della telefonata in cui la piccola di 5 anni chiedeva disperatamente aiuto dopo l'attacco. La Svizzera segue la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto.
2: L'annuncio che la Svizzera dopo 4 anni riprenderà i rimpatri verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati sul suolo elvetico è arrivato dalla portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, Magdalena Bacher. Pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera, che aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione, si allinea al nuovo patto sui migranti. I voli sono già stati programmati, ma al momento non è stato raggiunto nessun accordo con l'Italia per la gestione dei rimpatri. Resta dunque da capire come risponderà Roma, in quanto a partire dalla fine del 2022 il governo Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei. Intanto resta in Germania Faduma, la ragazza somala che oggi doveva essere espulsa verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Rimarrà sotto la nostra protezione fino a che il trasferimento non sarà annullato, spiegano dall'associazione Matteo Chiese e Asilo che ha accolto la giovane. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, una 28enne morta dopo 6 giorni di agonia. L'incidente fatale si è verificato il 13 agosto, quando la ragazza, madre di 2 bambini, è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffocando con un boccone di cibo, precisamente con una fetta di bacon. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli qui con voi per l'appuntamento quotidiano con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca e andiamo nel quartiere di Porta Maggiore ad Ascoli, dove i vigili del fuoco stanotte hanno lavorato per domare un incendio in una palazzina di via Perugia, incendio che ha costretto le autorità ad evacuare tutti gli abitanti, circa 25 persone. Il rogo era partito poco prima di mezzanotte, interessando in particolare uno dei garage del l'immobile contenente materiale vario. Era un intervento concluso soltanto stamattina all'alba, quando la situazione di pericolo è cessata con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza. La maggior parte dei residenti ha trascorso la notte in strada, alcuni hanno trovato sistemazione in maniera autonoma o in strutture reperite dal comune. In corso verifiche sulla staticità del palazzo prima di autorizzare il rientro delle persone nelle proprie abitazioni. Si intensificano le indagini sulla morte avvenuta il 24 febbraio scorso nel carcere di Marino del Tronto di Ascoli di Joshua Di Carlo, 23enne di Campo di Pietra in provincia di Campobasso. In prima battuta fu ipotizzato un suicidio per ingestione di farmaci. Da lì a poco Joshua avrebbe finito di scontare la pena e sarebbe uscito. In queste ore in questura a Campobasso sono arrivati gli agenti della polizia di Ascoli incaricati dalla procura marchigiana di Ascoli. Ascoltare la madre di Joshua. La donna è stata sentita come persona informata dei fatti, mentre da mesi porta avanti una sua battaglia chiedendo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Tramite i suoi avvocati Silvio Tolesino e Valentina Puca chiede che si valutino le ipotesi di omicidio, lesioni, omissione di soccorso e istigazione al suicidio. Al momento gli atti sono stati secretati e il fascicolo è contro ignoti. L'autopsia infatti non avrebbe chiarito l'origine delle lesioni riscontrate sul corpo di Joshua e la procura ha chiesto e ottenuto ulteriori esami anche tossicologici. Gli esiti sono attesi a breve. Da alcune lettere e da quanto raccolto dalla famiglia, il giovane pare subisse vessazioni, anche aggressioni fisiche in carcere, situazioni che lui stesso aveva denunciato. Voltiamo pagina. Sono stati circa 1500 i controlli che dall'inizio della stagione balneare ha impegnato la Guardia Costiera nell'ambito dell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, condotta dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto insieme agli uffici marittimi di Porto San Giorgio e Cupra Marittima. I controlli, svolti da oltre 70 militari impegnati nel weekend di Ferragosto, hanno interessato circa 51 km di litorale tra le province di Ascoli e Fermo per tutelare la vita umana in mare, la sicurezza delle attività e l'ambiente. L'attività di prevenzione ha permesso di individuare anche alcune irregolarità, come per esempio il transito e l'ormeggio di unità da diporto in zone vietate, l'assenza delle dotazioni di sicurezza a bordo e la mancanza della documentazione obbligatoria. Particolare attenzione è stata rivolta agli stabilimenti balneari, dove in alcuni casi sono emerse alcune carenze nei presidi e nelle dotazioni di primo soccorso. Verifiche anche su pattini, canoe e piccoli natanti lasciati senza autorizzazione sulle spiagge libere, con interventi che hanno ripristinato la piena fruibilità degli arenili. E andiamo adesso alla vendemmia, che tra maltempo e consumi rallentati a causa della congiuntura internazionale nelle Marche fa registrare un calo della raccolta, che però sarà di ottima qualità. Molto diversa la situazione nel Piceno e nel Fermano, come anche nel sud dell'Anconetano, dove la grandine ha distrutto interi vigneti e molte aziende hanno subito perdite del 100%, con danni che potranno protrarsi per diversi anni. Ai nostri microfoni il presidente CIA Marche, Alessandro Taddei.
2: Purtroppo sta diventando una consuetudine quella di queste tempeste, bombe, come le vogliamo chiamare. Purtroppo quest'anno hanno colpito pesantemente tutto quello che è la zona delle basse Marche. È iniziato con i primi di agosto con le zone dell'Anconetano, quindi no, San Paolo, Staffolo, tutti quei paesini, no, che sono delle eccellenze per quello che riguarda i verdicchi marchigiani, per poi scendere giù e fare quella devastazione, perché quella è stata proprio una devastazione giù nelle basse Marche, dove abbiamo visto aziende che proprio niente, quest'anno non raccoglieranno nulla perché hanno avuto danni al 100%.
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi con il presidente di Scia Marche Taddei. Il servizio in onda sulle nostre frequenze è anche già disponibile su radioascoli.it. E passiamo agli eventi. Il cinema Sotto le Torri 2026 ad Ascoli prosegue nella cornice del Polo Culturale Sant'Agostino. L'appuntamento stasera con il film Pecore sotto copertura di Kyle Balda. L'ospite sarà Filippo Pucci, doppiatore, che interverrà in video collegamento. Come al solito, gli appuntamenti sono gratuiti, ma è indispensabile prenotarsi. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook di Cinema Sotto le Torri. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in entrambe le direzioni in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta, si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un gol

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran alza il tiro e avverte l'Europa. Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel vecchio continente nel caso in cui Trump decidesse di attaccare le infrastrutture del paese.
2: Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sud-orientale, in particolare Bulgaria e Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione. Proprio sul corridoio umanitario resta intanto altissima la tensione. Trump ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ha ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma le autorità iraniane contestano queste parole e accusano Trump di illudersi sul controllo. Nello stesso tempo, però, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime 2 settimane la rotta umanita, segnale di una perdita, almeno parziale, del controllo da parte dell'Iran. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali finanziari con Teheran. Abu Dhabi aveva denunciato il lancio di 2 missili balistici, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa acuire l'escalation. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le autorità di Gaza hanno aggiornato il bilancio delle vittime dell'attacco israeliano contro una stazione di polizia di Gaza City a 9 morti e 15 feriti. Il Ministero dell'Interno, controllato da Hamas, accusa Israele di aver tentato di seminare il caos nella striscia, prendendo di mira le forze di polizia. L'esercito israeliano afferma che l'attacco aveva come obiettivo terroristi. Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, un drone ha colpito un minibus, 4 morti a Kherson. Sotto pressione Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. E la Rada, al Parlamento di Kiev, ha approvato la nomina di Yevhen Khmara alla carica di nuovo ministro della difesa.

0: indaga ora sulle cause dello schianto. L'australiano Nick Kyrgios è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina al torneo ATP 250 di Maiorca il 22 giugno. Il giocatore, finalista a Wimbledon nel 2022, grande accusatore di Sinner, non ha ancora presentato ricorso contro la decisione. Ho commesso un errore, chiedo scusa, ha scritto l'atleta in un post sui social. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli. Dammi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Iran valuta attacchi alle basi americane in Europa in caso di escalation del conflitto. È tornata l'allerta a Dubai con intercettazione di due missili iraniani, ma Teheran nega. E il presidente americano Trump rivendica la sovranità sul tratto nel Golfo Persico e pubblica la mappa di Hormuz, nuovo territorio americano. La replica di Teheran: correggeremo le sue illusioni. E continuano gli attacchi russi sull'Ucraina. Un drone ha colpito un minibus. 4 persone sono morte a Kherson. Sotto pressione il presidente Zelensky, con nuove accuse di corruzione ai suoi stretti collaboratori. E il Parlamento di Kiev oggi ha approvato le nomine di Yevhen Khmara alla carica di ministro della difesa e di Andriy Sybiha a quella di ministro degli esteri. La pace è un bene prezioso. Il nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale che si è tenuta nella Basilica di San Pietro.
2: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone.
3: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema il concilio e la musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia. Perciò, al di là di mode e sensibilità degli autori, la melodia deve essere nobile e semplice, i testi profondi e comprensibili.
3: Su questo occorre vigilare.
2: Usare strumenti che non siano l'organo va bene,
3: purché siano adatti all'uso sacro.
2: Quanto alle tradizioni musicali delle diverse culture, la sottolinea già il concilio.
3: L'importanza di tenerle in seria considerazione.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: 35 migranti originari di Eritrea, Somalia e Sudan sono sbarcati a Lampedusa dopo che il gommone di 7 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta della Guardia Costiera. Nel gruppo partito dalla Libia anche 6 donne. Intanto all'Arfon ha lanciato l'SOS per un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale, con 52 vite in pericolo a circa 70 miglia da Lampedusa. E almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun, secondo quanto riferito dall'agenzia France Press da fonti locali. La tragedia è avvenuta ieri a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Babua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Il 15enne italiano detenuto a Malta, accusato di una lunga serie di gravi reati, per ora resterà in carcere a La Valletta. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza, in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli qui con voi per l'appuntamento quotidiano con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca e andiamo nel quartiere di Porta Maggiore ad Ascoli, dove i vigili del fuoco stanotte hanno lavorato per domare un incendio in una palazzina di via Perugia, incendio che ha costretto le autorità ad evacuare tutti gli abitanti, circa 25 persone. Il rogo era partito poco prima di mezzanotte, interessando in particolare uno dei garage del l'immobile contenente materiale vario, costringendo i pompieri a un intervento concluso soltanto stamattina all'alba, quando la situazione di pericolo è cessata con lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza. La maggior parte dei residenti ha trascorso la notte in strada, alcuni hanno trovato sistemazione in maniera autonoma o in strutture reperite dal comune. In corso verifiche sulla staticità del palazzo prima di autorizzare il rientro delle persone nelle proprie abitazioni. Si intensificano le indagini sulla morte avvenuta il 24 febbraio scorso nel carcere di Marino del Tronto di Ascoli di Joshua Di Carlo, 23enne di Campo di Pietra in provincia di Campobasso. In prima battuta fu ipotizzato un suicidio per ingestione di farmaci. Da lì a poco Joshua avrebbe finito di scontare la pena e sarebbe uscito. In queste ore in questura a Campobasso sono arrivati gli agenti della polizia di Ascoli incaricati dalla procura marchigiana di Ascoli. Ascoltare la madre di Joshua. La donna è stata sentita come persona informata dei fatti, mentre da mesi porta avanti una sua battaglia, chiedendo che venga fatta piena luce su quanto accaduto. Tramite i suoi avvocati, Silvio Tolesino e Valentina Puca, chiede che si valutino le ipotesi di omicidio, lesioni, omissione di soccorso e istigazione al suicidio. Al momento gli atti sono stati secretati e il fascicolo è contro ignoti. L'autopsia infatti non avrebbe chiarito l'origine delle lesioni riscontrate sul corpo di Joshua e la procura ha chiesto e ottenuto ulteriori esami anche tossicologici. Gli esiti sono attesi a breve. Da alcune lettere e da quanto raccolto dalla famiglia, il giovane pare subisse vessazioni, anche aggressioni fisiche in carcere, situazioni che lui stesso aveva denunciato. Voltiamo pagina. Sono stati circa 1500 i controlli che dall'inizio della stagione balneare ha impegnato la Guardia Costiera nell'ambito dell'operazione Mare Laghi Sicuri 2026, condotta dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto insieme agli uffici marittimi di Porto San Giorgio e Cupra Marittima. I controlli, svolti da oltre 70 militari impegnati nel weekend di Ferragosto, hanno interessato circa 51 km di litorale tra le province di Ascoli e Fermo per tutelare la vita umana in mare, la sicurezza delle attività e l'ambiente. L'attività di prevenzione ha permesso di individuare anche alcune irregolarità, come per esempio il transito e l'ormeggio di unità da diporto in zone vietate, l'assenza delle dotazioni di sicurezza a bordo e la mancanza della documentazione obbligatoria. Particolare attenzione è stata rivolta agli stabilimenti balneari, dove in alcuni casi sono emerse alcune carenze nei presidi e nelle dotazioni di primo soccorso. Verifiche anche su pattini, canoe e piccoli natanti lasciati senza autorizzazione sulle spiagge libere, con interventi che hanno ripristinato la piena fruibilità degli arenili. E andiamo adesso alla vendemmia, che tra maltempo e consumi rallentati a causa della congiuntura internazionale nelle Marche fa registrare un calo della raccolta, che però sarà di ottima qualità. Molto diversa la situazione nel Piceno e nel Fermano, come anche nel sud dell'Anconetano, dove la grandine ha distrutto interi vigneti e molte aziende hanno subito perdite del 100%, con danni che potranno protrarsi per diversi anni. Ai nostri microfoni il presidente CIA Marche, Alessandro Taddei.
2: Purtroppo sta diventando una consuetudine quella di queste tempeste, bombe, come le vogliamo chiamare. Purtroppo quest'anno hanno colpito pesantemente tutto quello che è la zona delle basse Marche. È iniziato con i primi di agosto con le zone dell'Anconetano, quindi no, San Paolo, Staffolo, tutti quei paesini, no, che sono delle eccellenze per quello che riguarda i verdicchi marchigiani, per poi scendere giù e fare quella devastazione, perché quella è stata proprio una devastazione giù nelle basse Marche, dove abbiamo visto aziende che proprio niente, quest'anno non raccoglieranno nulla perché hanno avuto danni al 100%.
1: Di questo parliamo nelle realtà locali di oggi con il presidente di CIA Marche e Taddei, il servizio in onda sulle nostre frequenze e anche già disponibile su radioascoli.it. E passiamo agli eventi. Il cinema Sotto le Torri 2026 ad Ascoli prosegue nella cornice del Polo Culturale Sant'Agostino. L'appuntamento stasera con il film Pecore sotto copertura di Kyle Balda. L'ospite sarà Filippo Pucci, doppiatore, che interverrà in video collegamento. Come al solito, gli appuntamenti sono gratuiti, ma è indispensabile prenotarsi. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook di Cinema Sotto le Torri. Io mi fermo qui. Grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa, in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 80 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme, in entrambe le direzioni, in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it.

0: Radio Ascoli.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

0: Team Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. L'Iran minaccia attacchi sulle basi americane in Europa in caso di escalation. L'esercito israeliano apre un'inchiesta sulla morte della piccola Indra Rajab a Gaza nel 2025. Ucraina, ancora raid russi, 4 vittime a Kherson. Sotto pressione Zelensky, l'ex ministro della difesa Fedorov, rimosso, chiede nuove elezioni. Scia di femminicidi, in 6 giorni 6 donne morte per mano del compagno, 2 solo nella giornata di ieri. Si continua a indagare sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina il giorno di Ferragosto. Al vaglio della procura i buchi della vigilanza e degli addetti alla sorveglianza. Buonasera da Antonella Mitola. L'Iran minaccia di colpire le basi americane nei paesi dell'Europa in caso di escalation della guerra nel Golfo. La NATO replica, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Sale la tensione tra Iran e Stati Uniti e l'Europa entra, almeno sul piano delle minacce, nel raggio della crisi. Secondo il Financial Times, Teheran avrebbe valutato possibili piani contro obiettivi militari americani nel continente in caso di nuova escalation decisa da Washington. Tra gli scenari citati figurano la base di Bezver in Bulgaria e infrastrutture militari a Cipro. Sofia ha già rafforzato la sicurezza, mentre la NATO assicura che difesa e deterrenza restano operative. A preoccupare è l'arsenale iraniano, il più ampio del Medio Oriente, con missili capaci di raggiungere fino a 2000 chilometri e attacchi combinati con droni e missili da crociera. Da Teheran arrivano avvertimenti: una risposta a nuovi raid americani potrebbe andare oltre la regione. Il ministro Crosetto definisce irrealistica l'ipotesi di basi italiane nel mirino, ma è il timore occidentale che il conflitto non resti confinato al Medio Oriente. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E l'esercito israeliano apre inchieste penali sulle uccisioni della bambina Indra Rajab e di altri 15 palestinesi uccisi nel 2025 a Gaza. 9 morti oggi in un raid contro una stazione di polizia nella striscia. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: I soldati israeliani hanno marchiato con un numero scritto col pennarello alcuni palestinesi fermati durante un blitz in Cisgiordania, vicino a Jenin. L'esercito ha ammesso l'episodio definendolo un errore e annunciando provvedimenti disciplinari per i soldati coinvolti. Proprio oggi l'IDF ha chiesto di aprire un'indagine penale sulla morte della piccola Indra Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a colpi di mitra dai soldati israeliani insieme alla sua famiglia e agli operatori della Mezzaluna Rossa arrivati per soccorrerli. Intanto a Gaza si continua a morire anche nei giorni in cui si negozia la pace. Un raid di Tel Aviv ha centrato un caffè sul lungomare di Gaza City, provocando almeno 6 vittime. Secondo Israele l'obiettivo dell'attacco erano i vertici di Hamas, ma ad aver perso la vita c'è anche un bambino. Così si allunga la lista dei minori che continuano a morire nella striscia di Gaza. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Kiev chiede elezioni. L'ex ministro della difesa Fedorov, amato dai giovani ma rimosso per contrasti con le forze armate, dal presidente Zelensky, che ha licenziato il vice capo del suo staff Irina Mudra, indagata oggi con un ex parlamentare nell'inchiesta sulla corruzione che vede coinvolti i vertici dell'amministrazione ucraina. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
4: La guerra si intensifica in Ucraina. Droni russi sono stati lanciati contro la città meridionale di Kherson, centrando un pulmino in viaggio, mentre droni ucraini hanno colpito un veicolo aziendale con operai a bordo nella città orientale di Lugansk, sotto controllo di Mosca, che intanto afferma di aver conquistato un altro villaggio nel Donbass. Entrambi gli attacchi hanno provocato vittime civili. Sollevati invece prigionieri, 103 per parte, rilasciati oggi in uno scambio reciproco che secondo Kiev potrebbe ripetersi entro fine mese. Gli ormai ex ostaggi ucraini, appena scesi per una sosta dal pullman che li sta riportando a casa, hanno subito chiamato al telefono i familiari piangendo e si sono messi in posa tra le bandiere indossate per la foto ufficiale. Non si sa se verranno rimandati al fronte, mentre nel resto del paese sono in corso mobilitazioni forzate e con la scarsità di combattenti l'Europa ha deciso a luglio di prorogare fino al 2028 la protezione temporanea per gli ucraini in fuga, concessa però solo a coloro che sono in regola con la leva militare in patria. Antonella Mazza-Teruel, in allo studio.
1: La questione dei migranti. A Ceuta il governo spagnolo sta predisponendo un piano per l'accoglienza di 500 ragazzi minori non accompagnati che hanno superato la frontiera col Marocco. Intanto si allarga il problema dei dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera annunciano la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo. Sentiamo Fausto Nicastro.
5: Per ovviare al problema dei migranti minori non accompagnati entrati a Ceuta a fine luglio, il governo spagnolo sta lavorando a un piano di emergenza che prevede il trasferimento di circa 500 ragazze minori nella penisola iberica. L'affidamento avverrebbe in strutture specializzate nelle comunità autonome spagnole, mantenendo però la tutela legale in capo a Ceuta. Il passaggio si rende necessario per superare lo scontro tra governo centrale e alcune regioni che hanno rifiutato la presa in carico di minori non accompagnati, nonostante la loro redistribuzione sia prevista quando l'emergenza superi le capacità dei centri di frontiera. Intanto non si fermano le traversate sul Mediterraneo. La Guardia Costiera italiana ha soccorso un barchino segnalato alla deriva, mettendo in salvo 36 persone. Ancora è risolta poi la questione dei cosiddetti dublinanti. Dopo la Germania, anche Austria e Svizzera hanno comunicato la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo in base ai nuovi accordi europei. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Fra pochi giorni il 10° anniversario del terremoto che sconvolse il centro Italia. Morirono 300 persone. Oggi c'è ancora voglia di rinascita. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Pochi giorni e saranno 10 anni dal terribile sisma che sconvolse Amatrice. L'area più colpita ha visto finora il recupero di 1628 edifici e 2668 unità immobiliari. Le parole di Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016.
7: La ricostruzione di Amatrice si può suddividere in due grandi fasi. La prima, piena di incertezze, false partenze, macchinosità burocratiche. La seconda, finalmente avviatasi 3 anni fa, segna invece un cambio di passo documentato dal numero di cantieri pubblici e privati che finalmente stanno restituendo speranza a una città ferita, ma che vuole guardare con fierezza verso la possibilità di riconquistare un nuovo futuro.
6: Oltre all'ospedale, il municipio e il Duomo, tra i progetti più rappresentativi c'è il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, il più grande cantiere post ricostruzione che sarà completato nel 2027 per diventare uno spazio per la comunità locale. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. La tragedia è avvenuta ieri nella miniera d'oro artigianale a circa 50 chilometri dalla città centrafricana di Badua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Non si ferma la tragedia dei femminicidi, 6 le donne uccise da Ferragosto, le ultime 2 solo ieri. Sentiamo Erika Calvani.
8: Femminicidio risulta la parola più cercata nel 2026 sul portale dell'enciclopedia Treccani, un triste record che non ferma la violenza sulle donne e la drammatica scia di sangue. Sono 6 casi di femminicidio negli ultimi 4 giorni. Ieri pomeriggio a Corigliano Rossano, nel Cosentino, è stato trovato il corpo in un fondo agricolo di Carmela Bifano, 72 anni, con ferite alla testa inferte probabilmente con una pietra. A dare l'allarme era stato il marito 80enne, oggi però è stato sottoposto a fermo come indiziato del delitto. Sempre nel Cosentino, il GIP di Bari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo albanese ritenuto responsabile della morte di Ornella Forastefano. Cresce intanto lo sdegno per il fallimento di un sistema che avrebbe dovuto proteggere Tania Terrin e per la mancanza di adeguati provvedimenti restrittivi nei confronti del suo ex compagno. La vittima aveva denunciato più volte l'ex compagno per violenza e altre 3 donne lo avevano denunciato nel 2002, nel 2010 e nel 2021. Ieri a Colleferro, vicino a Roma, Ioanna è stata uccisa a coltellate tra le mura domestiche. Il compagno, un 69enne tunisino, ha confessato l'omicidio. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Tragedia nelle campagne del Salento, al confine fra Nardò e Porto Cesare. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere frutta. Figlio e nipote, preoccupati dal fatto di non vederlo rientrare, sono andati a cercarlo, trovandolo ormai privo di vita con i cani addosso. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei 2 animali. Proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto dal Museo della Città dello Stretto. Potrebbero ricevere un procedimento disciplinare i custodi presenti al momento del fatto. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
9: Nenti saccio, nenti visti e nenti voglio sapiri. Il furto dei 4 quadri del polittico di San Gregorio di Antonello da Messina al Mume a Messina sembra l'attuazione pratica dell'antico detto siciliano, almeno per i 4 custodi al lavoro la notte di Ferragosto. Non so niente, non ho visto niente e non voglio sapere niente, sembra essere stato il loro interrogatorio, mentre la regione ha aperto un'inchiesta interna. L'allarme suona e loro lo spengono, evidentemente era un falso contatto. contatto si sono giustificati. Non sono stati rubati bruscolini, ma 4 opere d'arte straordinarie, sicuramente su commissione, e 2 sono state dimenticate, quasi gettate come immondizia, accanto a un muretto del museo. Forse i ladri sono stati sorpresi nella fuga. Secondo il procuratore della Repubblica di Messina, Antonio D'Amato, tutte le ipotesi sono aperte, anche quelle mafiose. Intanto ancora non si sa come sono fuggiti i ladri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati per ora resterà in carcere a La Valletta, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. In Francia il diritto all'aiuto a morire ora è legge. Il presidente Macron ha promulgato il testo pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Il testo convalidato dal Consiglio Costituzionale la settimana scorsa con alcune riserve permette l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario che, se il paziente non può compiere fisicamente il gesto, può farlo al suo posto. L'accesso è subordinato alla presenza di una grave malattia incurabile, a una condizione clinica che coinvolga la prognosi vitale e alla verifica della capacità della persona di esprimere una volontà libera e informata. Tra i punti più contestati il fatto che si preveda l'obiezione di coscienza per i medici ma non per i farmacisti. La promulgazione arriva al termine di un lungo iter e un dibattito molto acceso. Dal 2025 per ben 2 volte la Camera ha approvato il testo e il Senato lo ha respinto. Infine in una nuova lettura l'Assemblea Nazionale è giunta all'ok definitivo il 15 luglio scorso, dopo che il Senato lo aveva respinto ancora una volta il 7 luglio. La Chiesa in Francia ha espresso tristezza, rammarico e preoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La pace è un bene prezioso, l'appello di Papa Leone all'udienza di questa mattina nella Basilica di San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
11: Perdonare e vincere il male col bene, la civiltà dell'amore si costruisce così, predica Papa Leone.
12: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
11: Udienza del mercoledì a San Pietro, tema gli insegnamenti del Concilio sulla musica sacra gregoriano e altri generi di musica, spiega il Papa, purché sia musica appropriata, al di là di mode e sensibilità personali, melodie nobili e semplici, testi profondi e comprensibili,
12: ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare.
11: Non si tratta infatti di decorare una celebrazione.
12: Nella liturgia cantare e suonare significa pregare.
11: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
13: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Archimede, qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Nel realtà locale di oggi parliamo di vendemmia, una vendemmia nella nostra regione in chiaroscuro, una situazione un po' più complessa dalle nostre parti nel sud delle Marche, tra l'Ascolano e il Fermano, ma non vi anticipo nulla, anzi vi presento il nostro ospite di oggi, il presidente di CIA Alessandro Taddei, che è qui con noi in collegamento telefonico, e lo ringrazio perché so che insomma state lavorando, quindi grazie invece per dedicarci del tempo.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Dunque, cominciamo con un quadro regionale. Dicevamo, una situazione che è abbastanza diversificata anche considerando la varietà delle viti.
2: Sì, diciamo così, purtroppo il settore sta subendo una crisi derivante da diverse problematiche, quindi è un po' anche il calo dei consumi, tutte le problematiche con gli Stati Uniti, visto che parecchie delle nostre aziende marchigiane esportano anche negli Stati Uniti. Quindi ci sono diversi fattori che purtroppo hanno fatto rallentare i consumi e di conseguenza, venendo da un paio di annate discretamente buone, ci ritroviamo ancora purtroppo del prodotto in cantina. Anche quest'anno, anche se c'è un momento di siccità importante, però arrivano a macchia di leopardo delle situazioni dove magari ci sono delle criticità con terreni molto sciolti e quindi molto asciutti, ma i dati che mi arrivano così dai nostri associati sono un calo nell'ordine del 10 massimo 20% nelle zone più problematiche. Però dobbiamo dire che abbiamo una qualità estrema, quindi è vero che è stato anticipato tutto di 10-15 giorni, però insomma abbiamo un'ottima qualità, almeno per quello che mi riferiscono.
1: Bene, questo è il quadro più o meno generale. È un po' diversa purtroppo la situazione nel sud delle Marche, nelle province di Ascoli e di Fermo, in parte mi pare in quella di Ancona, lo sappiamo per appunto il maltempo improvviso che ha colpito questi territori. Ecco, com'è la situazione dal vostro punto di vista? Quali sono le perdite?
2: Purtroppo sta diventando una consuetudine quella di queste tempeste, bombe, come le vogliamo chiamare. Purtroppo quest'anno hanno colpito pesantemente tutto quello che è la zona delle basse Marche. È iniziato con i primi di agosto con le zone dell'Anconetano, quindi no, San Paolo, Staffolo, tutti quei paesini, no, che sono delle eccellenze per quello che riguarda i verdicchi marchigiani, per poi scendere giù e fare quella devastazione, perché quella è stata proprio una devastazione giù nelle basse Marche, dove abbiamo visto aziende che proprio niente, quest'anno non raccoglieranno nulla perché hanno avuto danni al 100%. Ma quello che è più preoccupante, visto l'entità della grandine, non è tanto la problematica di quest'anno. Il problema è che, essendo così grande, avendo colpito tralci e viti, in alcuni casi hanno proprio rotto la vite, quindi stiamo parlando di un danno che si protrarrà per diversi anni, perché poi la vite deve riprendersi, rifare, rigenerarsi e ripartire. Quindi in alcuni casi adesso ancora non abbiamo proprio la certezza e la contezza, però si potrebbe parlare anche di un paio di anni per recuperare quello che era il potere viticolo di quelle zone.
1: Un grave danno per queste aziende, lo abbiamo già detto attraverso i nostri microfoni, ma lo ripetiamo che è fondamentale che le aziende presentino, no, le denunce attraverso il sistema SIAN.
2: Sì, infatti ci siamo attivati subito per far sì che la regione mettesse in campo degli strumenti per poter dare almeno dei piccoli sollievi a queste aziende che hanno avuto questi danni. Vero che le colture, come ci ricorda sempre la Protezione Civile, purtroppo tutto quello che è assicurabile contro la grandine non è risarcibile. Però vero è anche che in uno stato d'emergenza così esiste un fondo di solidarietà, non ci ridarà tutto quello che abbiamo perso, ma almeno un piccolo sollievo. Grazie anche alla regione che ha aperto con il SIAN la possibilità di inserire le domande dei danni, anche per avere un attimino un quadro generale dell'entità e delle problematiche, perché così almeno una volta che abbiamo l'entità e le problematiche possiamo fare anche una richiesta di stato di calamità, una richiesta di emergenza. Quindi prima però dobbiamo avere un quadro e vedere bene com'è la situazione. Comunque bene, io invito a tutti, perché poi più mettiamo così, più domande ci sono, più danni ci sono, più possibilità abbiamo di avere dei ristori. Quindi anche se uno magari dice ma io ho avuto poco, secondo il mio punto di vista, ma anche quello dei nostri uffici, è quello di denunciare anche poco, perché poi abbiamo visto col 2013 chi ha lasciato perdere perché ha detto ma tanto non si prenderà niente, poi è vero non si sono arricchiti, non hanno coperto il danno, però qualcosina con il fondo di solidarietà le aziende che erano state colpite nel 2013 qualcosina hanno ricevuto. Quindi sull'esperienza di quelle io direi di denunciare, poi vediamo se è stata una perdita di tempo oppure no, però ne perdiamo tanto di tempo, quindi 5 minuti in più non penso che ci mettano in difficoltà.
1: È sicuramente così. Allora grazie davvero per essere stato con noi qui a Radio Ascoli e dunque buon lavoro.
2: Grazie mille, stiamo raccogliendo, sembra come dicevo prima un'ottima annata, quindi un invito a tutti gli ascoltatori di consumare marchigiano e consumare i nostri prodotti.
1: Grazie a Alessandro Taddei, presidente di CIA, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltarci andando su Radio Ascoli.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

provato a dimenticare, ma quel che è stato non so cancellare.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Se già c'è

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

paesani se l'hanno accompagnato. Che grande festa poterselo abbracciare, che grande festa portarselo a mangiare. A raggi sulla schiena in radia Giorgia, le dita tese indicano Giorgia, esplodono le mani per la Giorgia, si butta

di legno che Cristo come era tornato cristiano. Marcolla, traballa sul dorso della folla,

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.